piccolo amore mio, ragazzi, bellissima. Oi taben sin adian vang mit ricche poveri, ja varum varum varum neste jahre sin mit uns ja mit cia Italia ricche poveri e congressat neste jahre grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. E danau come a Waita mitunze dediche. Vo vastu tu di unze dediche magaglia. Oda vai o casar in Facebook. Oda vai Salvino, parla.

0: Fantastico!
1: Buonasera. Che bello!
2: Mio fratello!
1: Grazie!
2: Mio fratello è napoletano!
1: Esatto! Veramente siamo fratelli! Ma da tanto tempo!
2: Sai che ero teso, ero teso!
1: Sì, emozionato! Non dirlo sì. A me!
2: A me tu di più, certo! Però anch'io,
1: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa, la tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria, iniziata nell'84 con Terra Promessa e vinto Sanremo.

0: Stack Tunde.
1: Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
0: No, sono venuto a Napoli.
1: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo
0: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, ne hai fatta di strada.
1: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
0: Ma
1: giro.
0: Ma siamo in diretta?
1: Certo che siamo in diretta, vuoi salutare gli amici di Rea? Vuoi salutare qualcuno a casa?
0: I miei figli.
1: Saluta i tuoi figli.
0: Ciao figli.
1: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
0: Ma poi l'ho dato dopo l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
1: No, eh?
0: Guarda.
2: Beh, una bella chiacchierata, ragazzi. Ma datevi una calmata adesso, eh?
1: No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
0: Ma l'importante poi è quello che
2: sono due chiacchieroni.
1: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio e Eros Ramazzotti.
1: Ci sono canzoni forse le più belle della musica italiana, come questa.
0: Grazie.
3: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now, at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
2: Andiamo ragazzi, Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, live con Ciao Italia.
1: Luca Scarpa,
4: Luca, grande Luca.

0: Jo, jetzt Umberto Mage Petit Marie. Sì.
1: Sì.
0: Andiamo. Gloria, gloria.